0: Soul Searcher。
1: 你好，我是 Albert R。我哋又一日都见面啦，各位加拿大中文电台嘅朋友，我哋由一小时嘅黄金时间啊，我叫做黄金时间。咁啊，总之有一个钟头咧，同大家分享。而今个礼拜咧，我就准备咗好多好多歌，因为喺歌海浩瀚，哇！我哋有个音乐宝库，净系我哋今个礼拜播一啲八九十年代嘅国语歌同埋粤语歌。因为喺八九十年代呢，唔系好旧又唔系新嘅。咁所以嗰啲歌呢我哋而家都历历在目。所以而家开始啦噃啊。好，粤语嚟先。恩妮大姐恩妮姐同我哋唱东方之珠。